Adesso siediti su quella seggiola lì. Stavolta ascoltami senza interrompere.

ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo, negli assi opposto mio.

0: Máxima FM.
1: Ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui. Che promette poi non.